0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le tre in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome.
0: Anni 2000.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Back to the 90s.
4: Am I interrupting something?
5: Non-stop music is on its way.
6: The sound of the 90s.
7: Identify yourself.
6: Radio Dance Floor.
8: Su Radio Dance Floor c'è

0: Dance Floor. Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
1: www.radiodancefloor.it 1993.

0: feel the passion.
1: Radio Dance Floor.
2: I know you wanna say.
3: Open your mind.
1: The sound of the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Check this out.
5: Yeah, Radio Dance Floor.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1999.

0: Sister Donna.
1: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: check, one, two.
1: Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Dance Floor. I know you wanna say open your mind. The sound of the 90s.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
2: Sono le 6 e 2 minuti.
4: Dance Floor.
6: Please welcome, D minor.
7: Exploring the other side of 90s dance music on Radio Dance Floor. Stay on the other side, stay on the credit side. Stay minor. Hosting the show, Gregorio.
8: And welcome aboard once again. This is the minor once again. Forget the charts, forget the radio edits, forget always. And let's go to the 19 archives. I only want the other side of the shore, B-side, that side, credit side, everything that is on the other side of the vinyl. Everything where ghost producer, credits, white labels, B-sides, leaves. Today we are digging into the real credit. First record, Pier Giorgio Severi, aka Space One. We are on Flying Records, 1993. The powerhouse duo of Albertino Pierpaolo Peroni behind the project. This is the remix of 1993. Space One, for peace, for unity, wicked mix. D minor begins. Stay minor.

Typical Round and Round Remix, Let's Continue, Onori, Gentili, Bencini e Donato, Together, di rotta su Cuba. Bob Salton e Mauro Marcolino on the remix, label CGT 1995. Di rotta su Cuba, Liberi di, Liberi da, Swing Club, Remix.

0: today. Dimane Lorenz here. See you next week. We've honored the producer, the remixer, and the label that are not so famous, but kept alive the sound of the 90s. I remember you that beside the live version, you can also listen to the replays offered by this radio station. Gregorio Sello to you. Stay on the other side, stay on the credit side, stay minor.
1: Stay on the other side, stay on the credit side, stay minor. See you soon.
2: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la decima edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 7 in punto.
3: Dance floor.
6: Welcome.
3: Anni 2000.

no tengas miedo. Acércate un poquito.

0: Armstrong.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Check this out. The Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e il Bivio per la A58 tangenziale esterna di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Altre file tra Monza e Cormano, sempre verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna, code tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest per coloro che provengono da Bologna. Sempre verso Milano, code anche sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Torniamo nuovamente sulla 1 Milano-Bologna, dove ci sono code per la presenza di lavori in corso tra la diramazione per Fiorenzuola e la complanare per Piacenza in direzione di Milano. Infine, sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno si rallenta tra la Strassigna e Firenze-Scandicci verso Firenze. Grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
1: The best of the 90s. Radio Dance Floor.

0: explore.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
5: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

bahagia.

0: Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
3: Timeline 1996.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: You know what it is? Radio Dance Club.
2: Back to the 90s.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, we're the Sugar Babes.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: explore.
1: I know you wanna say it.
2: Open your mind.
0: The sound of the 90s. Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
5: Bentrovati sulla 9 Milano-Chiasso, code di 4 km per un incidente tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Altre file nella stessa direzione tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci. Sulla 4 Milano-Venezia, 7 km di coda tra Desenzano e Peschiera verso Venezia per un mezzo pesante in fiamme. Siamo all'altezza del chilometro 257.800 e al momento si transita sulla sola corsia di sorpasso. Sempre sulla Milano-Venezia, ma in direzione di Milano, code di 3 km tra Soave e Verona Est, anche in questo caso a seguito di un incidente. Sull'autostrada del Sole nel tratto Firenze-Roma, code per incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. Sulla 14 Adriatica, rallentamenti per incidente tra Rimini Sud e Riccione in direzione di Ancona. Infine si rallenta per incidente sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: How do you wanna sound?
4: Welcome to the dance floor. Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

Hyper, hyper!

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
3: Radio Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto.
1: Yo DJ!
0: Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa.
2: Dancebox.
0: Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
3: 1994.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor. I grandi successi.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Back to the 90s. Dance Floor.
11: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 9 Milano Chiasso, code di 4 km per un incidente tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Altre file nella stessa direzione tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci. Sulla 4 Milano Venezia, 7 km di coda tra Desenzano e Peschiera verso Venezia per un mezzo pesante in fiamme. Siamo all'altezza del chilometro 257.800 e al momento si transita sulla sola corsia di sorpasso. Sempre sulla Milano Venezia, ma in direzione di Milano, code di 3 km tra Soave e Verona Est, anche in questo caso a seguito di un incidente. Sull'autostrada del Sole nel tratto Firenze-Roma, code per incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. Sulla 14 Adriatica, rallentamenti per incidente tra Rimini Sud e Riccione in direzione di Ancona. Infine si rallenta per incidente sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Check this out. The Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Radio
3: Dance Floor. 1993.

0: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.

0: Floor. Back to the 90s.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Dance Floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, 8 km di coda tra Brescia Est e Peschiera verso Venezia, code a tratti invece in direzione di Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Sulla 14 Adriatica, code di 6 km per un incendio tra il bivio dell'A25 Torano Pescara e Pescara Nord in direzione di Ancona. Sulla 9 Milano Chiasso, code verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso Uscita Merci. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code di 4 km tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, mentre in direzione di Genova code tra San Bartolomeo e Albenga e più avanti altre file tra Borghetto e Finale Ligure. Sulla 12 Genova-Livorno code di 3 km tra Sarzana e il bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Genova per lavori. Sulla 22 del Brennero verso Modena code di 2 km per un veicolo in panne tra Rovereto Sud e Alavio. Sulla 1 Firenze-Roma code tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Infine sulla 16 Napoli-Canosa per lavori, code tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Check this out. The Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
12: Let's go! Daniel's Jack presents
13: Retape Mixtape. Y'all ready for this?

0: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
1: Timeline. Timeline.
2: Rewind the tape now.
3: Prendetelo come un viaggio di studio.
4: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di settembre dell'anno 2000. Il nostro viaggio può incominciare qui su Radio Dance Floor.
1: Timeline.
4: Incominciamo dal 3 settembre del 2000, Città del Vaticano, Papa Giovanni XXIII, 261esimo pontefice della Chiesa Cattolica dal 1958 al 1963, viene beatificato nel contesto nell'anno giubilare da Giovanni Paolo II alla fine di un lungo processo canonico. Infatti, già durante il concilio era stata lanciata da alcuni vescovi la proposta di canonizzare subito Papa Giovanni per acclamazione, ma Paolo VI, da cui la causa di beatificazione era stata introdotta nel 1965 dopo la chiusura del Concilio Vaticano II, preferì che si seguisse l'iter usuale. E questo è Timeline.

nostro viaggio prosegue. 14 settembre 2000, siamo negli Stati Uniti. In Virginia, dopo varie polemiche e tanti appelli, l'italo-americano Derek Rocco Barnabei viene condannato a morte tramite iniezione letale per aver commesso il reato di omicidio. Il 7 settembre vi fu un'iniziativa del ministro Fassino per cercare di evitarne la condanna a morte. Protestano anche molte associazioni cattoliche e i gruppi per il rispetto dei diritti umani. Interviene persino il Papa chiedendo la grazia per il condannato. Nel 2009 è stato girato il film intitolato Derek Rocco Barnabei con la regia di Iago Panini, nel cast Claudio Sorrentino, scelto per interpretare Derek Rocco Barnabei, Claudio Santamaria, Pierfranco Favino, Raul Bova e Laura Morante.

15 settembre 2000, apertura di Giochi Olimpici di Sydney. La cerimonia di apertura ufficializza l'inizio dei 27esimi Giochi Olimpici che si tengono a Sydney con il claim Sydney 2000, quelli che aprono il terzo millennio. Sono presenti oltre 10.600 atleti in rappresentanza di 199 paesi. Le competizioni che li attendono sono 300 in 28 discipline sportive. Katie Freeman, atleta australiana di origine aborigene, porta per ultima la fiaccola olimpica nello stadio e accende il braciere. Sarà tra i protagonisti delle Olimpiadi grazie al trionfo nei 400 metri piani. Al termine dei giochi, il 1 ottobre, il medagliere vedrà al primo posto gli Stati Uniti, seguiti da Russia e Cina. Settimo posto per l'Italia, con un totale di 34 medaglie. Il 20 settembre, nella disciplina nuoto a rana, Domenico Fioravanti si conferma leader. Dopo aver vinto l'oro nei 100 metri, primo italiano a salire sul gradino più alto in una gara olimpica di nuoto, arriva primo anche nella gara dei 200 metri, primo atleta a riuscire nell'incredibile doppietta ai Giochi Olimpici. Medaglia di bronzo per Davide Rummolo. Il 21 settembre, poi, a sole 24 ore dal secondo oro di Domenico Fioravanti, l'Ital Nuoto, che fino a quel momento non era mai arrivata così in alto nelle gare olimpiche, fu protagonista di un'altra giornata memorabile. Massimiliano Rosolino, infatti, conquistò il titolo nei 200 metri misti al termine di una gara perfetta, un vero e proprio capolavoro in una delle specialità più difficili in vasca. Il 29 settembre, invece, il Settebello esce ai quarti. Nei quarti di finale del torneo olimpico di Sydney 2000 di pallanuoto maschile, l'Italia perde per 5-8 con l'Ungheria, che vincerà poi il torneo battendo in finale la Russia. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio ed è timeline.

27 settembre 2000. Inizia nell'aura bunker del carcere romano di Rebibbia, dopo 20 anni dalla sciagura avvenuta il 27 giugno 1980, il processo a quattro generali italiani accusati di aver depistato le indagini sul caso Ustica. Vanno a processo quattro generali dell'aeronautica accusati di concorso in alto tradimento mediante attentato continuato contro gli organi costituzionali in relazione ai depistaggi delle indagini. 7 anni e 3 gradi di giudizio dopo, i generali saranno tutti assolti e le altre posizioni prescritte. Dopo 272 udienze e dopo aver ascoltato migliaia tra testimoni, consulenti e periti, il 30 aprile 2004 la Corte assolve infatti dall'imputazione di alto tradimento, per avere gli imputati turbato le funzioni di governo, i generali Corrado Melillo e Zeno Tascio per non aver commesso il fatto. I generali Lamberto Bartolucci e Franco Ferro subiscono invece la prescrizione, a cui però faranno ricorso per avere assoluzione piena in appello insieme a procura e parti civili. E questo è Timeline.

Il mese di settembre degli anni 90 è caratterizzato, oltre che dalla ripartenza dell'anno scolastico nel 2000, a seconda delle regioni, l'anno scolastico inizia tra l'11 e il 18 settembre, anche dalla finale del Festival Bar. La 37esima edizione si svolse durante l'estate del 2000 in 10 puntate, registrate presso Piazza del Plebiscito a Napoli, Piazza Santa Croce a Firenze, Capoliveri, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro e con la finale il 12 settembre nel consueto scenario dell'Arena di Verona. L'edizione venne condotta da Fiorello e da Alessia Marcuzzi. Vincitori assoluti dell'edizione furono i Luna Pop con la canzone Qualcosa di Grande, mentre Ligabue vinse la sezione album con Miss Mondo, i Bon Jovi la sezione international con It's My Life e Paola e Chiara quella tormentone radiofonico con Vamos a Bailar. Fu un'edizione ricca di ospiti e di successi, Piero Pelù con Toro Loco, Irene Grandi con Verde, Rosso e Blu, Paola Turci con Questione di Sguardi, gli 883 con La Regina delle Celebrità, Carmen Consoli con Parole di Burro, Alexia con Ti Amo Ti Amo, Onek con Ci Sei Tu, a livello internazionale gli Acqua con Run the World, gli Eiffel 65 con Move Your Body e Too Much of Heaven, Eminem con The Real Slim Shady, Top Loader con il classico Dancing in the Moonlight, Neja con Singing Na Na Na o ancora Yarabe De Palo con Depende, Billy Moore e il tormentone Up and Down o il progetto internazionale French Affair con My Heart Goes Boom. E vi posso garantire che la lista non è affatto completa. Era peraltro il tempo anche delle compilation, che restavano il segno evidente della musica dell'estate, suonate nei lettori CD portatili oppure nell'autoradio delle macchine italiane. Si va da Hitmania Dance alla DJ Parade, la compilation doppia a prezzo speciale, come recita il claim, per non dimenticare All the Hits Now, due CD al prezzo di uno, o ancora Aqua Fan Compilation. E adesso mi rivolgo a voi. In quanti di voi che state ascoltando ancora avete una di queste compilation che sono state delle vere icone degli anni 90? E naturalmente ascoltatele, lasciatevi trasportare dai ricordi. Anche questo è Timeline.

0: Anche nel mese di settembre del 2000 non mancano le uscite nelle sale cinematografiche. Sono due le pellicole delle quali vi parlo. La prima è Scream 3, diretto da Wes Craven, e terzo capitolo della saga, proiettato sul grande schermo a partire dal 1 settembre del 2000. I 116 minuti del film sono il sequel dei due precedenti horror per adolescenti, il secondo del quale risale al 1996. La trama è la prosecuzione dei due precedenti capitoli. Si narra la storia di Sydney Prescott, sopravvissuta ai precedenti omicidi a Woodsburn, che vive in solitudine nel nord della California. La sua tranquillità viene però interrotta quando ad Hollywood inizia a girare un film chiamato Stab 3, Ritorno a Woodsburn, che ripercorre la storia di Woodsburn, in cui si è consumata un'orribile strage ad opera di un assassino che usa un'inquietante maschera bianca, Ghostface. Ben presto però la situazione si complica e Ghostface torna a terrorizzare tutti anche sul set del film. In questo capitolo l'assassino si rivela essere Roman Berger, regista del film e fratello di Sydney, che desidera vendicare il proprio passato.
1: Pronto?
2: Pronto. Ti piacciono i film dell'orrore?
3: Numero 1, ci sono più vittime. Numero 2, le morti sono più elaborate.
1: Che cosa sa delle trilogie?
2: Quello che so delle trilogie cinematografiche è che nel terzo episodio si chiudono i giochi. Ciao, Sydney. Benvenuta all'ultimo atto.
4: Ragazzi, niente paura.
0: Il secondo film del quale vi voglio dare informazione è The Cell, la cellula, arrivato nelle sale cinematografiche il 22 settembre 2000. Pellicola horror fantascientifica diretta da Satan Sink con un notevole cast che vede la presenza di Jennifer Lopez. Siamo negli Stati Uniti, ai giorni nostri. Catherine Dean è una psicologa che sta mettendo a punto una terapia che le consente di vivere le esperienze nell'inconscio altrui. Il suo unico paziente è un bambino in coma su cui interviene nella speranza di poterlo riportare ad una vita cosciente. Nel momento in cui Sturger, un pericoloso serial killer, entra a sua volta in coma, l'FBI chiede il suo aiuto. Bisogna trovare il luogo in cui è rinchiusa l'ultima sua vittima. Catherine si inserisce dunque nei suoi sogni e scopre un universo che rischia di far vacillare il suo equilibrio psichico per lo spaventoso e perverso mondo dell'assassino. The Cell è impreziosito dalla fisicità straordinaria di Jennifer Lopez e dalle ricostruzioni delle situazioni oniriche. E anche questo è Timeline.
5: Il nostro amico sta stringendo i tempi. Ci sono solo 6 giorni tra una ragazza e l'altra. La vittima è convinta di essere stata rapita e quindi crede di poter sopravvivere. Ma è solo un'altra forma di tortura. Tutto questo fa parte del suo rituale. Le purifica prima di portarle a casa e trasformarle in bambole. Un gioco macabro. Lo avete individuato?
6: La ragazza è con lui?
5: Non si sa, ma agiremo come se ci fosse.
7: È scomparso.
8: Come fare un sogno e non svegliarsi mai?
5: Qualunque sia lo stato in cui si trova quel tempo, a essere scomparsa è anche una ragazza. E lui è l'unico al mondo a sapere dove sta.
9: Se non si trovasse in questo stato, se fosse cosciente, lei pensa che ci direbbe dove si trova la ragazza? Ci vuole tempo per riuscirci e noi non ne abbiamo.
5: La prego, ci provi.
9: Sei sicura?

0: Allora, questa, signori, è l'unità di gestione impulsi che controlla il sistema di trasferimento neurosinattico. Esegue una mappatura della mente.
1: Perché sei qui? Sono qui per aiutarti a defuggire.
0: Deve essere stato un viaggio terribile. Non l'ho mai vista tornare in questo stato.
2: È entrata in contatto con lui?
0: È penetrata all'interno del suo mondo.
3: Da dove vieni?

0: Dovreste sapere che il mondo della pubblicità è sempre un efficace modo per esplorare il tempo nel quale noi ci troviamo, il mese di settembre della fine del millennio dell'anno 2000. Ad occupare un ruolo di primo piano sono i cellulari, ormai ampiamente diffusi, anche se l'uso è ancora piuttosto costoso. Il più venduto nel lontano mese di settembre di fine millennio è il Nokia 3310, la cui produzione viene resa nota il 1 settembre 2000. Lanciato con lo slogan Connecting People, il modello 3310 è stato uno dei cellulari di maggior successo della storia, avendo raggiunto, pensate, 126 milioni di esemplari venduti fino al suo ritiro dal mercato nel 2005. La campagna pubblicitaria è sostenuta da uno spot estremamente elegante, notturno, tale da mettere in risalto il display a cristalli liquidi verdi, cosa che oggi pare vera preistoria della tecnologia. E come dimenticare poi anche il Nokia 8210, proposto con una notevole varietà di cover colorate che si possono facilmente sostituire. E vi posso garantire che lo spot è bellissimo.
1: Copro la bellezza in ogni momento. C'è chi pensa che la vita sia banale, ma io credo che ogni attimo possa essere straordinario.
2: Nokia 8210, con nuovi cover colorati, sa adattarsi al tuo stile di vita. Nokia, connecting people.
0: Nel settembre 2000 sono pubblicizzati alcuni ciclomotori come il remake della Vespa Primavera o il modello Yamaha T-Max. Non mancano gli scooter, vi ricordo il Piaggio Liberty 125 pubblicizzato da Albertino, o il modello Honda SH125 o ancora Honda Forza 250.
3: Domanda: perché continuare a fare testa a motorini come Zip, Energy Extreme e Liberty Piaggio? Loro sono perfetti, ma tu li hai superati i test?
4: Avanti un altro!
3: Questo poster, che tipo di prodotto reclamista?
5: Biancheria intima?
3: Sbagliato!
4: Avanti un altro!
3: E così anche tu vuoi un Liberty? Complimenti, calza perfettamente! Liberty Piaggio è troppo il migliore! E tu?
6: E qui che fanno gli esami, dottore?
0: Nel settore automobilistico sono la Fiat Punto JTD o la classica tre porte, l'auto più spaziosa della sua categoria, ad essere tra le auto più pubblicizzate. Non manca la Volkswagen Golf quarta edizione, prodotta dalla casa automobilistica tedesca dal 1997 al 2004. Tra le auto tedesche molto promozionata è la Opel Astra Station Wagon, supportata da uno spot molto curato.
7: Una sensazione di potenza assoluta. Saldamente ancorato alla mia rotta, senza incertezze. Tutto è sotto il mio controllo. Posso liberare tutte le mie emozioni.
8: Astra Station Wagon, un universo di emozioni.
0: Come sempre poi non mancano i prodotti alimentari. Vi ricordate i pan di stelle del Mulino Bianco? Uno spot bello, intimo, come del resto da tradizione.

0: e vivi meglio.
1: Che dire poi dei classici orologi Swatch, che negli anni 90 furono una vera icona grazie alla varietà dei modelli che erano stati proposti. Splendido lo spot Coca-Cola, che ancora nel mese di settembre del 2000 è in programmazione sia in radio sia in TV, in diverse versioni, con i gemelli diversi oppure con Alex Baroni, che è bello ricordare e vedere nello spot, tenendo conto che il 13 aprile del 2002 se ne sarebbe andato a causa di un grave incidente stradale. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio di Timeline. Stiamo esplorando il mese di settembre del 2000.

0: Il settembre 2000 vede una netta affermazione di un marchio iconico, Apple, con una serie di prodotti inseriti nei computer del tutto innovativi per quel tempo. È il caso dell'Apple Computer iMac, con software di montaggio immagini ricavate dalle fotocamere allora molto diffuse, oppure l'innovativo Power Mac 4G Cube, prodotto informatico sostenuto da un efficacissimo spot ed il consueto claim Think Different.
1: A super fast, super quiet, super computer in an 8-inch cube.
0: Il 14 settembre 2000 Microsoft immette sul mercato Windows Millennium Edition o Windows ME, il cui rilascio avvenne a soli 7 mesi da quello di Windows 2000. È fondamentalmente il successore di Windows 98 ed è stato distribuito alla produzione il 19 giugno 2000 con disponibilità generale il 14 settembre 2000. Fu una versione che non ha mai suscitato un grande apprezzamento nell'utenza finale, dimostrandosi poco stabile con le applicazioni esistenti, avendo una mancanza di compatibilità con molte periferiche usate in ambito domestico. Lo spot, molto lungo, oltre 2 minuti, si basa su una sequenza di immagini molto veloci, finalizzata a dimostrare le ampie opportunità offerte dalla nuova versione, appunto il Windows Millennium Edition, su una base musicale futuristica. Andatelo a cercare. È curioso osservare gli strumenti che possono essere abbinati al PC, fotocamera o lettori CD, testimoni di un tempo che ormai è molto lontano e di cui resta veramente poco, se non nei ricordi, se non nei nostri ricordi. E anche questo è Timeline.

0: In questo nuovo viaggio in timeline abbiamo esplorato il mese di settembre del 2000. Vi rimando al nostro prossimo appuntamento. Un saluto grande da Enrico.
1: Timeline. Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

Torna Un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

sound of the 90s.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1995.

0: It's the new style.
1: Am I interrupting something?
2: Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
5: Book Parade. Light di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
6: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Non ci sono tante novità, anzi il terzo posto rimane invariato con Alice Hemming e il suo libro per bambini Il ladro di zucche. Alla seconda posizione Come se ne esce, il mondo dopo Donald Trump. Questa è una novità di Francesco Costa. Il mondo è più instabile che mai, le notizie ci spaventano e ci sfiniscono. Niente di tutto questo sparirà con la fine della presidenza di Donald Trump, che è invece il punto di arrivo di una crisi molto più lunga. Finché non sarà affrontata, produrrà altri Trump con qualsiasi nome arriveranno. Le regole del mondo di prima non funzionano più, quelle nuove sono tutte da costruire, le democrazie non sanno che pesci prendere. Il problema è che è difficile proteggere le democrazie quando queste smettono di produrre risultati soddisfacenti, che si parli di redditi, sicurezza, libertà, servizi, opportunità e diritti. Allora i nemici della democrazia cavalcano la sfiducia, vincono le elezioni e proseguono a sfasciare tutto. Alla prima posizione resiste Felicia Kingsley con First Lady per caso. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Pier Giorgio Pulizzi con un romanzo di qualche anno fa che è risalito in classifica, Stella di mare. Certi luoghi sono maledetti e le persone che ci abitano condannate a un destino che non meritano. Lo sa bene Stella, 17 anni, l'estate negli occhi e addosso l'esuberanza di chi è giovane. Tutti a Sant'Elia, un quartiere popolare di Cagliari affacciato sul mare, la conoscono, la desiderano e la invidiano perché lei è splendida. Ma un giorno in cui il maestrale in furia rabbioso viene trovata morta su una spiaggia. Alla seconda posizione invece c'è anche questa settimana Mikiko Regno con I sette assassini di Reikio Mori e al primo posto resistono Samantha Bruzzone e Marco Malvaldi con La scala di seta. Ma veniamo al consiglio della settimana, Anatomia di un omicidio di Joe Murray. Un legal thriller che ci porta all'interno del sistema giudiziario britannico, un ruolo sacro che vede diversi luoghi, una precisa gerarchia. Nel romanzo nulla è come sembra e sicuramente chi ama i colpi di scena non rimarrà deluso. La protagonista è Leila Reynolds, un'avvocata che aspetta da anni l'occasione giusta per dimostrare il proprio valore in aula, ma quando le viene affidata la sua prima difesa per un caso di omicidio è chiaro fin da subito che non sarà una sfida qualunque. La vittima è un giudice celebre e rispettato e l'eco mediatica del delitto è destinata a essere travolgente, come se non bastasse, a rappresentare l'accusa c'è suo marito. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it. Buona lettura!
5: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
7: The best of the 90s.
8: Radio Dance Floor.
9: Hi, this is Lionel Richie.
10: What's up, y'all? This is Tupac.
11: What's up, y'all? I'm Beyonce.
12: This is the Basement Jazz.
13: What's up, we're Destiny's Child.
14: This is Big Will Smith.
15: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Dro.
16: Hi, this is Madonna.
17: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor. I grandi successi

0: dance floor.
1: Back to the 90s.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Sull'autosole code per lavori tra la diramazione per Fiorenzuola e la complanare di Piacenza in direzione di Milano. Lavori anche sulla A14 Adriatica con incolonnamenti tra Porto Sant'Elpidio e fermo Porto San Giorgio in direzione Taranto. Sempre in A14 code per lavori anche in direzione Ancona tra Val di Sangro e Lanciano. Passiamo in Lombardia dove abbiamo grossi disagi per un incidente sulla tangenziale ovest con lunghe code tra il bivio per la Torino-Milano e Baggio in direzione della 1 Milano Bologna. In Campania abbiamo rallentamenti per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino in direzione Napoli. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor.
2: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, I'm Sugar Babe.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: Tieniti vicino al volume, non serve guardare fuori, non serve sapere dove sei. Basta quella cassa che entra, quel primo colpo che sembra arrivare da sopra la macchina e la radio si accende. Per un attimo non è più una radio, è una cabina piccola,

0: invertire la rotta. Io sono Jack e in console con me per questa nuova puntata di Dancebox c'è come sempre Casanova. Il primo ingresso non bussa, apre il cielo sopra le casse e ci porta direttamente fuori orbita. Arriva Cosmic Gate, Exploration of Space. Dancebox comincia adesso.
1: Dancebox.

che si abbassano dietro. Ma qui non si resta sospesi troppo a lungo. Casanova tiene il punto sul mixer, taglia appena l'aria e la rotta torna subito nel corpo.

stai su Dancebox nella tua radio preferita. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Dancebox continua a spingere, fuori c'è quello che c'è, dentro per qualche minuto il mondo ha un altro peso. Benny B, Free World.

Eh sì, c'è un momento in cui il ritmo non corre più soltanto. Sembra quasi che respira, il volume resta alto, ma qualcosa si apre. Come quando guardi dal vetro della macchina e per un secondo la strada sembra più lunga del solito. Se vuoi sapere dove suona Dancebox, fai un giro su dancebox.it. Però poi torna qui, perché questa entra con il cuore scoperto. Animali.

qualcosa di più vicino al pavimento. What the heck, rock that disco, disco tech. What the rock, what the heck, rock that disco, disco tech. What the rock, what the heck, rock that disco. Sei su Dancebox, io sono Jack, alza il volume perché arriva prezioso.

testa leggermente in giù. Poi all'improvviso cambia la faccia della pista. Non serve spiegare niente, succede quando un pezzo alza la stanza e per un attimo tutti sembrano sapere dove guardare. Dancebox ti porta lì, in mezzo alla

sembra scritto su un vetro appannato. Una parola ci resta, poi la mano la cancella, ma il segno rimane lo stesso. Non chiedetemi perché, Casanova passa oltre senza spegnere niente. Il prossimo ingresso non arriva morbido, arriva con il comando in mano. Pooper

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: si vede ancora la linea della terra là sotto, piccola, lontana, con la radio accesa anche da qui. È il momento in cui il viaggio rallenta, ma fuori dal vetro ci sono ancora le stelle. Il volume scende appena, ma non diventa sottofondo. Il corpo tiene ancora il tempo, come se non avesse capito che siamo già in fase di rientro. Io sono Jack, con Casanova in console, questa era Dancebox. Lasciamo la radio sospesa ancora un giro, fuori dall'atmosfera. Noi ci ritroviamo su Dancebox, qui, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Dance floor. Welcome, welcome, welcome. Anni 2000.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Welcome to the dance floor.
11: Luce Verde Italia.
12: Bentrovati, sull'autosole veicolo in panne con rallentamenti tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Veicolo in panne anche sulla 4 Milano Venezia con code tra la tangenziale est esterna di Milano e Trezzo in direzione Venezia. Sul tratto Brescia Padova della 4 abbiamo un incidente con incolonnamenti tra il bivio per la Piacenza Brescia e Brescia Est in direzione Padova. Sempre per un veicolo in panne, auto in fila sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera e San Lazzaro in direzione Ancona. In Campania code per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino in direzione Napoli. Infine forti ritardi sulla linea ferroviaria ad alta velocità Firenze-Bologna per verifiche tecniche nei pressi di Firenzuola. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
11: Un servizio a cura dell'ACI.
13: Radio Dance Floor. I know you wanna say.

0: Uè, ma qui è un anno che io vado avanti con sti mattoni a spaccare col martello pneumatico. Oh, ma sono stufo io. Ma cosa c'hai da suonare, Teddy?
1: Uè, Franco, cos'è che stai facendo?
0: Uè, Damianino, io sono qua in mezzo ai mattoni che sto cercando di recuperare l'attrezzatura perché il Danny ha detto che c'è da fare una puntata nuova. Ma dov'è il Danny?
1: Guarda, Franco, sta arrivando adesso con l'ape. Guarda che roba, senti che sound! Uè, Damianino, ho trovato la location per fare la nuova puntata del Crazy 90s. Ci ritroviamo sabato 10 ottobre alle ore 15.
2: Sì, Danny, ma dov'è che dobbiamo trovarci?
1: Ma non mi sbaronare, adesso c'è un sacco di cose da fare, poi ti mando la posizione.
2: Oh, Franco, ma che cosa c'aveva il Danny dentro il cassone dell'ape?
0: Uè, ma a me sembrava che avesse su una cyclette e un accumulatore elettrico. Beh. Crazy 90s, crazy.
3: 1998.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue. Radio Dance Floor. I know you wanna say it. Open your mind. The sound of the 90s.
1: Oh. Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: bitch. Dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
5: Dance floor.
4: Dati.
5: Dati.
6: Il suo radio di Enrico.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati. Come dico io, è sempre un gran piacere poter chiacchierare con le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio ufficiale della DES degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Sabato 19 di settembre 2026 in diretta dal Giafu Studio. Un saluto a Marco che si sta occupando della regia. Un saluto a voi che mi state ascoltando dovunque voi siate, qualunque cosa stiate facendo. Bene, motivo in più per raccontarlo, sapete, la maniera della radio antica. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. SDE, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. I contatti, quelli li conoscete, molto importanti: info e radio dance floor.it, Enrico e Tradio dancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, perché sapete, anche le fotografie sono un linguaggio estremamente efficace. Che ne dite? Possiamo partire? Partiamo davvero bene, bene, bene. 1996 con il progetto 49ers. Allora, inutile dirlo, ricordarlo, Baby I'm Yours. E qui già i brividi incominciano a correre su e giù dalla schiena. La Media Records di Brescia, non a caso Gianfranco Bortolotti, Mauro Picotto, Mario Sgalambrin, ancora Diego Leoni, Pieradis Rossini, e poi una vocalist che avremo imparato a conoscere e soprattutto ad apprezzare molto, come Anne Mary Smith. C'è Baby I'm Yours, il modo con cui

formidabile, una di quelle produzioni che hanno consacrato la Media Records come entità di produzione di dance davvero formidabile. Era Baby I'm Yours per incominciare il nostro appuntamento, lo sapete, alla maniera della radio antica, con le dediche, le controdediche, con i saluti. Ad esempio vorrei salutare subito Luigi Mosca da Catanzaro. Grazie Luigi per la foto veramente suggestiva che hai voluto portare in condivisione la scorsa settimana, in cui peraltro ci dicevi un saluto da una fresca Catanzaro perché c'è stata pioggia e abbassamento, finalmente aggiungo io, delle temperature, aria fresca, bellissima musica come sempre, quella che trovi 24 Hours Today qui su Radio Dance Floor. Grazie Luigi, buon weekend, mi piacerebbe sapere quali sono i programmi, sicuramente c'è una dimensione sportiva particolarmente importante. Saluto anche Antonio Magic Caminito. E allora Antonio, un abbraccio grande a te e a Marco, perché effettivamente, insomma, avete coronato un sogno e questo è veramente bello, è veramente importante, e ti ringrazio per averlo portato in condivisione con le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio ufficiale della dance degli anni 90. Grazie Antonio Magic Caminito, un saluto grande a Marco Rossoni. Bene ragazzi, un tratto di vita da condividere, e questo è davvero importante. Che ne dite a questo punto se andiamo a scoprire la prima delle due segnalazioni di Thomas, una di quelle cose anche in questo caso da brivido. Siamo nel 1998, due anni dopo Baby I'm Yours dei 39ers, con Carnaval de Paris da Cheshire nel Regno Unito arrivano il DJ Paul Spencer, Scott Rosser e poi ancora Stephen Spencer. Sto parlando di Dario G, e qualcuno si domanderà che cosa c'entra Dario G, deriva dal produttore che è Dario G. E da qui Dario G. Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua partecipazione così attiva. Una di quelle canzoni importanti, vedete il valore terapeutico della musica, l'energia della novantazione. Enjoy the 90s.

grazie Thomas, Dario G, Carnaval de Paris, canzone che suonava benissimo alla radio nel 1998, suona benissimo anche oggi, perché effettivamente la bellezza della musica sta anche in questo, nella capacità di andare al di là delle cronologie, dei tempi, insomma di tutto quello che in qualche modo potrebbe diventare limitativo. Buon weekend a Nicola Ricci dalla Romagna. La scorsa settimana Nicola evidenziava temperature più vivibili e la scorsa settimana un bel giro a piedi tra le campagne. E a questo punto, Nicola, mi faccio un po' gli affari tuoi, ma lo faccio spesso. Mi dici che cosa hai programmato per questo weekend? Un saluto grande poi ad Antonietta Nina Lovisi, che ci accoglie sulle splendide colline del sud dell'Astigiano. Grazie per la bellissima fotografia, Nina, che hai voluto portare in condivisione. Una foto che ci porta nel clima vendemmiale con un cielo, peraltro bellissimo, con colori rosa e gialli. Una vendemmia anticipata, molto anticipata, scrive Nina, e allora probabilmente ti ascolterò in replica. Io spero che la vendemmia, d'accordo che sia anticipata, ma che sia una vendemmia ricca di soddisfazioni per le vignaiole e i vignaioli, visto che non soltanto dedicate il vostro tempo alla cura dei vitigni, ma anche li coccolate in un modo o nell'altro. Grazie Nina, grazie per la tua presenza e grazie per questa attestazione. Vedete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E grazie anche a Thomas. Allora, 1996, vedete questo back to back tra canzoni più recenti, meno recenti. Sto parlando del progetto Flex, sono le impressioni di settembre. Tutto ci riporta al mondo della PFM. La canzone venne scritta non a caso da Franco Muzzida, da Mauro Pagani, da Mogol, dalla PFM, la premiata Forneria Marconi, nel 1971. Nel 96 esce questa versione, che è una riattualizzazione della meraviglia delle impressioni di settembre. Grazie Thomas, la pulsazione di Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, e qui sono sicuro che tu hai regalato un cumulo enorme di emozioni, vuoi per l'originale 1971, la PFM, le impressioni di settembre, vuoi per questo progetto di Flex che attualizzò questo che rimane uno dei capolavori in assoluto, credo, della musica italiana. Grazie Thomas, grazie naturalmente per la tua presenza, buon weekend e soprattutto grazie per portare in condivisione le tue emozioni, perché le impressioni di settembre sono ovviamente anche quelle legate un po' magari alla malinconia di questo mese. Saluto Emiliano Critelli, ben ritrovato, un saluto grande a Marco Carella, a Milan Ivasix 2 da Nitra, grazie ragazzi ovviamente per la vostra presenza, grazie per la collaborazione nella realizzazione della nostra playlist. E adesso attenzione, perché ovviamente di emozioni si parla. 1996, rimaniamo ancora in questo range temporale poco oltre la metà degli anni 90, uno dei motivi di vanto della splendida Sicilia, i Typical con Daniele Tignino, Riccardo Piparo, Vincenzo Callea, la voce formidabile di Josh Colow. Bene, dalla Loop Records arriva questa canzone meravigliosa. Lo so che avrete tanti ricordi da portare in condivisione e tanti ricordi da rivivere, ed è Why Me. Era il 1996, alla radio si ascoltava anche questo grande successo dei Typical. Li ritroviamo qui on Radio Dance Floor.

quante canzoni hanno visto la voce di Josh con questa timbrica molto calda? I tipico, il Tignino, Piparo, Callea, con l'acronimo che segnò una fase importantissima del suono della dance degli anni 90, canzoni indimenticabili, compresa questa Why Me. Grazie per quello che mi state raccontando, grazie per regalarci le vostre foto, le vostre emozioni, quello che avete organizzato in questo sabato 19 di settembre. Per chi mi sta seguendo in diretta live dal Jafu Studio, c'è Marco in regia. Un saluto a chi mi ascolterà nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Info at radiodancefloor.it, e così avete modo anche di segnalare quali siano le vostre canzoni, le vostre emozioni musicali legate alla novantazione. Lo chiedo anche a Knedio Crocodile da Trance in Slovacchia, oppure andiamo a Samarate, c'è Stefano Bossi. Un saluto a Silvia Stanchi. Mi fate sapere quale sia la canzone che vorreste ascoltare esattamente in questo momento. Saluto Enrico Brunoni. Enrico, un gran piacere incontrarti e soprattutto leggere i tuoi messaggi, che sono sempre molto ricchi e molto dettagliati. Allora, proprio oggi tu festeggi il tuo 52esimo compleanno ed è una data importante, per cui Enrico, va ufficializzata. Queste sono le storie di ordinaria più che straordinaria quotidianità, e allora auguri, happy birthday to you Enrico, e grazie ovviamente per averci voluto raccontare questo particolare. Una canzone, guarda, una delle mie preferite in assoluto, spero che anche tu la possa gustare tutta, 1997, con la voce accattivante, seducente di Daniela Gorgoni, la produzione di Mauro Tondini. Sto parlando del progetto Basic Connection, e se vi dico Háblame Luna, e beh, qui brivido che corre su e giù dalla schiena. Enrico, buon compleanno, visto che lo festeggi proprio oggi. Enjoy the radio, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

Grazie Enrico, buon compleanno, 52esimo compleanno, e grazie per avercelo voluto dire, così si ufficializza in maniera ulteriore. Vedete, io amo moltissimo la radio che è fatta di interazione alla maniera antica, quando la radio diventava il vero e proprio megafono di questi eventi che sono particolarmente importanti, a cui la radio riesce a dare la giusta risonanza. Per cui grazie Enrico, buon compleanno, grazie per essere all'interno del Dance for People, e il benvenuto anche a Vincenzo Gemmini. Ben ritrovato Vincenzo, non so che cosa tu abbia intenzione di fare in questo weekend, ma di certo c'è uno spazio dedicato alla tua musica. Andiamo oltre la cifra tonda, mettiamo un piedino nel nuovo millennio. 2001 arriva dall'Italia, progetto veramente notevole, con Luca Lento, Marco Adragna, con Roberto Terranova e ancora Vincenzo Callea. Ve ne ho parlato poco fa a proposito della canzone dei Typical. Bene, sto parlando di Naive con Joyce, e che sia soltanto gioia anche in questa giornata. Grazie Vincenzo, enjoy the radio, alzate il volume della radio, pulsazione novantica.

Grazie a Vincenzo Gemmini, canzone straordinaria, groove potentissimo, Naive, Joyce, cose che hanno regalato all'inizio del nuovo millennio davvero molta voglia di ballare. Era la lunga gittata della dance degli anni 90 che continuava a dare ottimi frutti. Grazie Vincenzo, buon weekend, ottima segnalazione. Un saluto a chi sta lavorando in questo momento e parlo del Biagio, il Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, come al solito giornate interminabili, ma vissute con la passione di chi vive il suo lavoro come la piena realizzazione, quindi entusiasmo, energia. Grazie Bios, grazie per essere sulla pulsazione novantica. Non so in che contesto ti stia raggiungendo in questo momento, l'importante è che ci sia Radio Dance Floor a suonare in cabina. Saluto anche Christian, perché anche Christian è alle prese con la sua giornata lavorativa. Bello trovarti e soprattutto grazie per condividere questi aspetti della vostra quotidianità. E adesso attenzione, perché è un'altra di quelle canzoni ricche di emozioni, ce ne sono veramente tante. Andiamo indietro di qualche anno, dal 2001 del progetto Naive al 1996, anche in questo caso una label importante come la Nightlight Records. E poi vi parlo di Regina Parecida Saraiva, con la sua voce potentissima, con il suo carisma. Pensate, lei è originaria di San Paolo del Brasile, è stata lanciata da Piero Chiambretti con il programma TV Marchette e lei riprende canzoni, le riedita e soprattutto restituisce loro una dimensione completamente nuova. Anche in questo caso, Killing Me Softly, la canzone dei Fugees con Lori Neal, con Wyclef Jean, 1996 l'originale, 1996 il remix in una versione dance che è assolutamente accattivante. I suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni, solo dance emozionante.

voce potente, groove indimenticabile, regina, era Kill Me Softly, che già anche nell'originale avevamo molto apprezzato nel 1996, proprio quando la canzone uscì, e in quel medesimo anno arrivò anche il remix che diede nuova vitalità a questa canzone veramente straordinaria. Buon weekend a Filippo Cogoni, che ci accoglie a Cagliari, la bellissima Sardegna, un saluto a Mia Pretnar, a Bistrica Prizricu, un saluto a Giuseppe Stocchero, bello trovarvi e soprattutto bello arrivare nel vostro weekend con l'energia della Novantazione, perché SDE non è soltanto i suonati di Enrico, ma è soprattutto la sintonia delle emozioni. Ce ne andiamo in Puglia, ci accoglie Salvo D'Elia, la prima delle due indicazioni, 1996. Continuiamo a muoverci in questo range temporale con un progetto tutto tedesco, The Buckwild, con Fine Days, sono Other Barhemun, ancora Paul Van Horsow e ancora la voce di Erika, di Eri Love, per questo progetto che vi posso garantire vi regalerà, ci regalerà delle forti emozioni. Enjoy the radio on Radio Dance Floor.

grazie a Salvo D'Elia, grazie per questa tracklist molto ricca che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. 1996, The Buck Wild, ed era Fine Day, soprattutto una maniera per riattualizzare dei ricordi che in questo modo trovano una loro nuova vitalità, nuova energia. Un saluto a Daniele Mifsud, grazie per essere all'interno del Dance for People. Un saluto agli amici della Puglia, agli amici del Salento, con la seconda delle due segnalazioni di Salvo D'Elia. Ancora 1996, noi ci stiamo muovendo da questo anno che in effetti produsse delle canzoni veramente straordinarie, dalla X Energy, questa label che non ha prodotto moltissimo, ma le cose

importante con il progetto italiano di Marco Di Crescenzio, che non a caso si faceva chiamare DC Merck e The Baby Love. Grazie Salvo, grazie per questo tuo lavoro, grazie per regalarci questa tracklist che, come al solito, è il prodotto del vostro impegno e della vostra partecipazione. Qui la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

grazie per questa playlist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. Era il 1996, era DC Merck ed era Baby Love. Allora, i contatti li conoscete: info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it. Ditemi quello che state facendo, è sempre estremamente importante l'interazione alla maniera della radio antica. Tra poco vi lascerò con Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. E come al solito ricordate l'interazione, le prime tre posizioni su cui avete modo, tramite i contatti social della radio, di esprimere il vostro parere, perché no, anche di modificare le posizioni più alte, quelle del podio. E quindi perché non partecipare, dico io. Adesso attenzione, 2000, cifra tonda, fine del millennio, fine del secolo. Se vi dico Alcazar c'è l'imbarazzo della scelta. Arrivano dalla Svezia, sono Andreas Lundstedt, Lina Hedlund e ancora Tess Merkel, una delle tante splendide canzoni che ci hanno regalato, ed è Crying at the Discotheque. Ricorderete certamente anche il sample che viene utilizzato, quella di Sheila in B Devotion, ed era Spacer. Enjoy the 90s, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

0: Generation of the Groove. Generation on the Move. Join in on the disco
1: track. Una canzone bella, elegante, raffinata, erano gli Alcazar. L'avete ricordata? E quante volte l'avete richiesta alla vostra radio e quante volte l'avete ballata? Era Crying at the Discotheque, come sempre l'energia della novantazione, quella che trovate 24 Hours Today qui sulla vostra radio stazione preferita. Come già vi ho detto, tra poco ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90 con l'interazione che è tipica, la maniera proprio della radio antica. E adesso attenzione, perché ce ne andiamo a Napoli. Un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli, grazie Mario per la fotografia che hai voluto postare la scorsa settimana, cielo e mare azzurri, non proprio serenissimi, il Vesuvio sullo sfondo. Il gran caldo, scriveva Mario la scorsa settimana, sembra averci finalmente lasciati e le temperature, aggiungo io, hanno un pochino più di dimensione umana, lo puoi ben dire. Grazie Mario, grazie per questa tua attestazione, un saluto agli amici di Napoli, un saluto grande a Bruno Capezzuto. 1995, sapete, furono gli inventori di un genere musicale che venne denominato happy hardcore. Sto parlando degli Scooter, con questo progetto tedesco che ebbe una risonanza incredibile con Hans-Peter Goeders, con Jürgen Frosch, Marcel Newman. Sto parlando anche di questa canzone che Move Your Ass, una potenza musicale veramente impressionante. Grazie Bruno, grazie per la tua collaborazione, un saluto a Mario Pascarelli, un saluto agli amici di Napoli, gustate l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor. Yeah.

0: it's more important to be nice. Posse! You keep the spirit alive! Come on!
1: Grazie Bruno, grazie per le segnalazioni che settimanalmente permettono di realizzare la tracklist del nostro appuntamento, i suonati di Enrico, ma soprattutto, vedete, la sintonia delle emozioni, quelle che voi ci regalate attraverso i vostri suggerimenti. Era il 95, era Move Your Ass degli Scooter. Grazie Bruno, un saluto grande a Mario Pascarelli, grazie per la vostra presenza, grazie per il vostro impegno così costante. E adesso che ne dite? Ce ne andiamo a Roma, ci accoglie a questo punto Andrea Riva. Grazie Andrea, la scorsa settimana pioggia battente nella giornata di giovedì, ma poi a Roma è tornato il caldo settembrino che finalmente ha una sua vivibilità rispetto al caldo esagerato delle settimane precedenti. Grazie naturalmente Andrea, grazie per la tua partecipazione, in questo caso 1995, il progetto Look Twice, Go Away, sono due rapper che si chiamano Vinny e Crazy G, due artisti, pensate, che definivano la propria musica positive hip hop. E allora anche in questo caso motivo in più per gustarcela tutta. Look Twice, Go Away, grazie ad Andrea Riva, un saluto agli amici della capitale, la meravigliosa urbe, la città eterna. Enjoy the 90s, la pulsazione novantica qui sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor.

Grazie Andrea, grazie per la tua collaborazione, grazie per la tua partecipazione che di settimana in settimana ci permette di andare ad esplorare quei progetti che altrimenti rientrerebbero nella categoria delle cose dimenticate. Invece grazie alle vostre segnalazioni si può evitare questo ed è molto gradevole, credetemi, e di questo vi sono infinitamente grato. Tra poco ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade con le Dance Charts degli anni 90 che trovano la loro nuova vitalità. Ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui avrete modo di esprimere direttamente con i contatti social della radio la vostra opinione. Ancora 1995, la canzone con la quale arriviamo anche in conclusione del nostro appuntamento. L'Underground Music Movement UMM, una label importantissima, il progetto Alex Party con Alex Natale, Gianni e Paolo Visnardi, con Robin Campbell che presta la sua voce a questa Drum Me Up, canzone straordinaria. Sono certo che anche in questo caso, vi lascerete trasportare dal flusso dei ricordi, da quello delle emozioni, l'energia di Radio Dance Floor.

0: quante volte, ricordo bene, ho trasmesso questa canzone. Wrap Me Up era il 1995, groove accattivante, mood che non passava in nessuna maniera inosservato, il progetto Alex Party, con il quale arriviamo anche in conclusione, per cui vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Grazie a Marco che si è occupato della regia, aspetto le vostre indicazioni e, perché no, i vostri personal mix, le vostre dediche alla maniera della radio antica. Un saluto grande da Enrico, come sempre vi aspetto qui su Radio Dance Floor. Enjoy!
1: I suonati di Enrico. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
4: Ci sono anni che cambiano la musica lentamente e poi ci sono anni in cui sembra che qualcuno abbia aperto tutte le porte contemporaneamente, e l'anno che rivivremo oggi è proprio uno di quelli. House, techno, rap, eurodance, insomma elettronica sempre più presente, e una pista da ballo che comincia a parlare una lingua completamente nuova. Prima di buttarci in pista però torniamo indietro di qualche giorno e vediamo come i vostri voti hanno modificato il nostro ultimo podio. 3, Cute Beat, Mr. Vain. 2, Rabinès, Love for Love. 1, Molella, Confusion. E questo è il podio della settimana scorsa, targato 11 settembre 1993. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze è cambiato qualcosina sulle retrovie. Perde infatti un punto Rabinès, che scende sullo scalino più basso con Love for Love. Scambio di posizione con Cute Beat, che invece sale alla 2 con Mr. Vain. Riconfermata con il 50% dei voti la vostra preferita, Molella, Confusion.
1: Dance Floor.
5: Parade.

ragazze, vogliamo una fetta di torta anche noi. Grazie a David Versari, Davide Tortorelli, Elvis Piovani, Emiliano Critelli. Un ringraziamento anche a Eric Larner, a Fabio Garrisi, Francesco Biondi, Francesco e Flora Barbaro. E poi a Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Luigi Mosca, Manuela Farfallina. E ancora a Marco Carella, Marco Rodolfi, Mauro Ceccon, Nicola Penazzato, Nicola Ricci, Stefano Bossi, Valentino Gualandris e Vincenzo Gemmini. A questo punto siamo pronti ad iniziare il nostro viaggio. Torniamo al 19 settembre 1992. L'estate è praticamente ai titoli di coda. Le vacanze stanno diventando delle fotografie, le scuole stanno per ricominciare, ma nelle discoteche c'è ancora una fetta d'estate da consumare, un'ultima fetta d'estate. 20 canzoni, una classifica e una macchina del tempo che ha già riacceso il motore. Insieme a Flavio su Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Parade. Dance Floor.

Metti una città futuristica, pioggia, neon, un'atmosfera un po' inquietante. E adesso provate a immaginare tutto questo dentro una discoteca del 1992. Ecco, remake Blade Runner, un titolo che prende in prestito l'immaginario del cinema e lo trasforma in una piccola cartolina elettronica. Il futuro, nel 1992, aveva ancora quell'aspetto lì, scuro, misterioso e pieno di sintetizzatori. Box numero 20.

0: Se invece il futuro lo vogliamo immaginare con una bella dose di energia, possiamo tranquillamente chiamare in causa i Two Unlimited con il loro Magic Friends. Siamo nel pieno della fase in cui questo progetto olandese sta contribuendo a definire quel suono Eurodance che diventerà uno dei marchi degli anni 90. E qui la parola Magic non è neanche poi così fuori posto, perché prendete una pista del 92, mettete questo disco e guardate cosa succede. Box numero 19.
1: You know, baby, I was coming through the dictionary, trying to find words.

Adesso facciamo un piccolo passo di lato, niente grandi nomi, niente tormentoni da classifica mondiale, solo una di quelle tracce che oggi ci permettono di aprire una finestra su una serata qualunque del 92. Danube Dance, Unique, e già il titolo ci mette in testa una parola bellissima, unico, perché anche le classifiche dance sono fatte così. Ci sono i giganti e poi ci sono quei dischi che magari non ricordi subito con la testa, ma appena riparte la musica qualcosa si riaccende. La nostra numero 18,

Libertà, amici. Una parola che, detta dentro una discoteca del 92, aveva un significato piuttosto semplice. Nessuno ti chiedeva di stare fermo. E con Molella siamo già davanti a uno di quei nomi italiani che stanno diventando sempre più importanti nella dance di quegli anni. Non serve aggiungere molto, basta lasciare spazio al beat e alla libertà di muoversi. Molella, l'abbiamo ritrovato alla 17.

tutti. Amici, qui abbiamo un signor cover time con i controfiocchi. Perché quando senti il titolo Baker Street non puoi far finta di niente. Dietro a questa versione degli Undercover c'è infatti una delle grandi canzoni di un signore che ha contribuito alla storia del pop britannico, Jerry Rafferty. La versione dance del 1992 prende quella melodia e la porta direttamente sulla pista. È uno di quei momenti in cui due epoche si incontrano. Il pop sofisticato degli anni 70 e la dance degli anni 90. Una vecchia strada di Londra trasformata in una strada verso la discoteca. Box numero 16.

Ecco che dopo Londra torniamo immediatamente a casa, perché questa non è soltanto una canzone, è una di quelle fotografie che appena le guardi ti fanno riconoscere immediatamente l'Italia del 1992. 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Il brano era già diventato uno dei simboli dell'esordio degli 883. Qui l'abbiamo ritrovato in posizione numero 15 con la versione remix. Max Pezzali, Mauro Repetto e quell'immaginario fatto di motorini, periferie, amici, scuola, piccole e grandi avventure quotidiane. La dance cambia pelle, ma ogni tanto ha bisogno di tornare a casa. E questa è proprio una di quelle volte.

Alla numero 14, geometria applicata alla pista da ballo. Come andavate in geometria a scuola? Io da schifo ero proprio una sega. Cube and sphere, cubo e sfera, di maestro. Se a scuola la matematica fosse stata accompagnata da questo tipo di colonna sonora, forse avremmo avuto molti più promossi. Ma lasciamo perdere la scuola. Siamo nel 1992 e qui l'unico teorema che ci interessa è: cassa più pista uguale si balla.

13 non è una semplice cartolina, è un pezzo di storia. Snap, Rhythm is a Dancer. Il titolo sembra quasi una definizione, ritmo in ballerino, e nel 1992 gli Snap portano questo concetto direttamente nelle classifiche internazionali. Il brano diventa uno dei grandi successi dance dell'anno e conquista la vetta in numerosi paesi, e c'è poco da aggiungere. Quando parte quel ritmo, il ballerino non lo devi neanche cercare, perché è già sulla pista!

Se fino a questo momento abbiamo ballato con la numero 12, facciamo un salto, letteralmente. Jump Around insieme a House of Pain. Qui la pista non è più soltanto una pista, è diventato un campo d'assalto. Il rap entra dunque prepotentemente nel nostro viaggio del 1992 e ci ricorda una cosa: la dance floor non ha bisogno di un solo genere musicale, ha bisogno di energia, e questa posizione numero 12 ne ha da vendere. Eccoci arrivati alla numero 11, il nostro giro di boa, e per cambiare emisfero non potevamo

Il frutto dell'amore, che arriva direttamente sulla pista del 1992. A questo punto facciamo una cosa molto semplice: mettiamo da parte per un momento classifiche, numeri, statistiche. Immaginiamo una serata di settembre. Fuori l'aria comincia a rinfrescare, dentro invece l'estate non è ancora finita. Le luci girano, la pista è piena e qualcuno da qualche parte ha appena premuto play. Questo è il nostro giro di boa. E da qui si cambia temperatura. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata al 19 settembre 1992, l'abbiamo aperta con Remake alla numero 20 Blade Runner, 19 per i Two Unlimited e il loro Magic Friend. Alla 18 Dan of Dance Unique, seguiti alla 17 da Molella con Free. In box è numero 16 Cover Time insieme a Undercover Baker Street. 15 883 il remix di Hanno Ucciso l'Uomo Ragno. Box numero 14 per Di Maestro, Cube and Sphere. Alla 13 c'erano gli Snap con Rhythm is a Dancer. 12 House Pain Jump Around e la 11 era questa di Transform 2, Fruit of Love. 11 posizioni archiviate, adesso cambia completamente il paesaggio perché siamo nell'emisfero caldo della chart. Qui troveremo alcuni dei dischi che hanno segnato davvero la stagione dance del 1992, ma anche qualche sorpresa pronta a saltare fuori dal cilindro. E vi assicuro una cosa: da qui in avanti la pista comincia a scaldarsi sul serio.

Se c'è una cosa che nel 1992 proprio non andava di moda, era annoiarsi. Ancora ben trovati da Flavio e da Radio Dance Floor. Qui da noi è tempo di Dance Floor Parade. L'emisfero caldo di questa chart l'abbiamo aperto insieme a Jovanotti con Non M'annoio, una canzone che sembra quasi un programma di vita. È in versione remix, cambia anche abito, entrando perfettamente dentro il clima dance di quella stagione. Jovanotti è uno dei protagonisti della musica italiana che più di altri sta mescolando rap, pop, elettronica e cultura da discoteca. E il messaggio è piuttosto chiaro. Se parte questo, sicuramente non m'annoio.

Ecco, ve ne siete accorti anche voi? Abbiamo preso una deviazione, lasciando per un attimo le grandi autostrade della dance, imboccando una stradina decisamente più esotica. Insieme a Bingo Bongo, l'andiamo. Già il titolo sembra una cartolina, un viaggio immaginario, colori, atmosfere lontane. È il 1992 che trasforma anche l'esotismo in materiale da pista. Non chiediamoci dove siamo arrivati, l'importante è che si balli. Box numero 9.

sono frasi che funzionano sempre e questa, diciamocelo, è difficile da contestare. We All Need Love insieme a W. Dopo il successo internazionale di Please Don't Go, questo progetto torna protagonista della scena dance con un altro brano che lascia una gran bella impronta. E qui c'è una magia, una piccola magia tipica degli anni 90. Prendi una frase semplice, aggiungi un giro di piano, una voce riconoscibile e consegnali alla pista. Il resto lo fa il pubblico. Box numero 8.

con la posizione numero 7 non serve neanche tradurre. Music is moving, la musica si muove, e se c'è un momento della nostra chart in cui questa frase sembra scritta apposta, è proprio questo. Lui è Fargetta, uno dei nomi fondamentali della dance italiana di quegli anni, direttamente dalla scuola dei grandi DJ e produttori che stanno trasformando il suono dei club italiani. E qui la musica non sta semplicemente andando avanti, ma is moving. Box numero 7.

0: tutti in paradiso, o almeno in una sua versione rigorosamente dance, che trova posto alla posizione numero 6. Qui possiamo tranquillamente lasciar perdere la geografia, perché il paradiso del 1992 potrebbe essere una spiaggia, un'automobile con lo stereo a palla, oppure una pista piena alle 2 di notte. Tre indirizzi diversi, stessa destinazione, la musica e il podio è sempre più vicino.
1: Musica.

alla posizione numero 5 troviamo una parola, una sola. Musica con la K. Loro sono i Lost Tribe. Questa scelta grafica sembra quasi volerci ricordare che qui non siamo venuti per fare un tema di italiano. Siamo venuti per ascoltare, per ballare. Il 1992 è un anno in cui la dance sta sperimentando tantissimo e produzioni come questa raccontano proprio quella voglia di cercare nuovi suoni. Quindi niente spiegazioni complicate. Alziamo il volume e lasciamo parlare la musica, quella con la K. Ancora una e sarà a podio. Arrivano Havana, Stumm. Come on.

Stum, una parola che sembra arrivare da un'altra lingua, e forse è proprio questo il bello di certi dischi degli anni 90. Non hai bisogno di capire tutto, a volte basta il suono, basta quel momento in cui riconosci il disco dei primi secondi e capisci che la pista ha già deciso cosa fare. Siamo arrivati alla posizione numero 4, questo significa che abbiamo finito il viaggio nell'emisfero caldo della chart. La seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade, dedicata al 19 settembre 92, l'abbiamo aperta con Jovanotti in box numero 10, remix di Non M'Annoio. 9 per Bingo Bongo, L'Andian, seguito la 8 da W, We All Need Love. 7, Fargetta, Music Is Moving, al 6, All In One, X Paradise. Box numero 5 per Lo Stribe, Musica. E la 4 era Havana, Stum. Da qui in avanti non ci sono più deviazioni. Per attraversare il confine occidentale dell'emisfero caldo, anche oggi avevamo bisogno di una guida, e la guida è arrivata da Havana con Stum. Prendiamo allora questo strano lasciapassare, attraversiamo il confine e prepariamoci ad affrontare le ultime tre posizioni, perché adesso siamo sul podio. Lo sapete, da qui in poi tocca a voi. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Trovate il post del podio di oggi ed esprimete la vostra preferenza come un semplice commento al post. Ragazzi, il radiovoto è aperto a tutti. Mentre voi alzate il volume, qui si comincia con lo scalino più basso del podio. E direi che possiamo lasciar parlare il titolo. My Body and Soul. Il corpo e l'anima. Number 3.

In una discoteca del 1992 in fondo erano proprio queste le due cose che servivano: il corpo per ballare e l'anima per lasciarsi trasportare dalla musica. Marvin Gardens arriva sul podio della Dance Floor Parade di oggi con un brano che sembra fatto apposta per quel momento della notte in cui le luci si abbassano un po'. Il volume resta alto, la pista continua a muoversi. Questa è la nostra numero 3, Marvin Gardens, My Body and Soul. Piaciuta? E allora sapete già cosa fare. Pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché quella preferita di oggi potrebbe ritornare protagonista tra qualche mese. E adesso silenzio in sala. Beh, non proprio silenzio, altrimenti in radio facciamo pure una figuraccia. Però è arrivato il momento dei nostri taccuini segreti. Prendete nota mentalmente. Una stellina alla 3, 2 stelline, 3, insomma, fate voi, perché adesso arriva la medaglia d'argento. E poi scopriremo anche quale sarà il disco capace di prendersi tutta la torta. Sullo scalino di mezzo c'è Felix, Don't You Want Me? Number 2.

0: scalino di mezzo insieme a Felix, Don't You Want Me? Una domanda che, a giudicare dal successo che ha avuto questo disco, evidentemente qualcuno ha trovato davvero molto interessante. Dietro questo progetto c'è il produttore tedesco Felix Koder e il brano è diventato uno dei grandi titoli della prima stagione Eurodance europea. Ma qui c'è anche un gioco interessante, perché la frase è una domanda e la risposta nel nostro caso è arrivata direttamente dalla pista, perché si è arrivato fino alla numero 2 della Dance Floor Parade. Sì sì, più di qualcuno lo voleva questo singolo di Felix. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Marvin Gardens, My Body and Soul. 2 Felix, Don't You Want Me. E ora, per scoprire la vetta del 19 settembre 1992, dobbiamo cambiare ancora una volta scenario, perché qui non siamo più semplicemente dentro una discoteca, ma siamo finiti nel cuore del mondo Datura. Hierba del Diablo. Number
1: 1. La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: Diablo, un titolo che già da solo sembra l'inizio di una storia. Il progetto Datura nasce a Bologna nel 1991 e mette insieme Ciro Pagano, Stefano Mazzavillani, DJ Ricci, DJ Cirillo. Poi nel 1992 arriva Yerba del Diablo e questo brano diventa il loro primo grande successo, conquistando anche un disco d'oro. Avete visto che viaggio abbiamo fatto? Siamo partiti dal 1992, arrivati alla dance italiana e passando dalla porta del cover time, siamo finiti a specchiarci dentro un disco d'oro. E questa settimana la storia è tutta loro. Alla numero 1, Datura, Yerba del Diablo. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Marvin Gardens, My Body and Soul. 2, Felix, Don't You Want Me. 1, Datura, Yerba del Diablo. 3 dischi completamente diversi, ma con una cosa in comune. Nel 1992 la pista aveva ancora tantissime storie da raccontare. E noi continuiamo a raccoglierle. Ora prendete questo podio e fatelo vostro. Hackeratelo votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Il nostro viaggio del 19 settembre 92 finisce qui. Fuori dall'estate, ma dentro quella voglia di ballare che avrebbe accompagnato la dance per tutto quanto l'autunno. Abbiamo attraversato il rap, la house, la eurodance, la techno, le contaminazioni e persino una Baker Street trasformata in pista da ballo. 20 canzoni, 60 minuti, una fotografia del 1992 con i colori ancora molto vividi. E adesso possiamo rimettere la macchina del tempo nel garage, almeno fino alla prossima puntata. Io sono Flavio, questa è la Dance Floor Parade, la classifica che vi fa rivivere le canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Alla prossima, ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è
6: Back to the Groove, Back to the Groove.
5: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
7: Music never stops.
5: Su Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Gio Turco DJ.

It's time.

0: back soon.
1: Novantology. Questo è Novantology. Why don't you kill me? Questo è Novantology. Questo è Novantology. No. Novantology, l'antologia della dance anni 90, secondo Fabri DJ. Check this out.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È l'una e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Dance Floor.
5: The sound of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
6: Ci sono anni che cambiano la musica lentamente e poi ci sono anni in cui sembra che qualcuno abbia aperto tutte le porte contemporaneamente. E l'anno che rivivremo oggi è proprio uno di quelli. House, techno, rap, eurodance, insomma, elettronica sempre più presente. È una pista da ballo che comincia a parlare una lingua completamente nuova. Prima di buttarci in pista, però, torniamo indietro di qualche giorno e vediamo come i vostri voti hanno modificato il nostro ultimo podio. 3. Cute Beat, Mr. Vain. 2. Rabinesse, Love for Love. 1. Morella, Confusion. E questo è il podio della settimana scorsa, targato 11 settembre 1993. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze è cambiato qualcosina sulle retrovie. Perde infatti un punto Robinette, che scende sullo scalino più basso con Love for Love, scambio di posizione con Cute Beat, che invece sale alla 2 con Mr. Vain. Riconfermata con il 50% dei voti la vostra preferita, Morella, Confusion.
4: Dance Floor.
7: Parade!

0: ragazze, vogliamo una fetta di torta anche noi. Grazie a David Versari, Davide Tortorelli, Elvis Piovani, Emiliano Critelli. Un ringraziamento anche a Eric Larner, Fabio Garrisi, Francesco Biondi, Francesco e Flora Barbaro. E poi a Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Luigi Mosca, Manuela Farfallina. E ancora a Marco Carella, Marco Rodolfi, Mauro Ceccon, Nicola Penazzato, Nicola Ricci, Stefano Bossi, Valentino Guarandris e Vincenzo Gemmini. A questo punto siamo pronti ad iniziare il nostro viaggio. Torniamo al 19 settembre 1992. L'estate è praticamente ai titoli di coda, le vacanze stanno diventando delle fotografie, le scuole stanno per ricominciare, ma nelle discoteche c'è ancora una fetta d'estate da consumare, un'ultima fetta d'estate. 20 canzoni, una classifica e una macchina del tempo che ha già riacceso il motore. Insieme a Flavio su Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Parade.
1: Dance Floor Parade.

Metti una città futuristica, pioggia, neon, un'atmosfera un po' inquietante. E adesso provate a immaginare tutto questo dentro una discoteca del 1992. Ecco, remake Blade Runner, un titolo che prende in prestito l'immaginario del cinema e lo trasforma in una piccola cartolina elettronica. Il futuro, nel 1992, aveva ancora quell'aspetto lì, scuro, misterioso e pieno di sintetizzatori. Box numero 20.

Se invece il futuro lo vogliamo immaginare con una bella dose di energia, possiamo tranquillamente chiamare in causa i Two Unlimited con il loro Magic Friends. Siamo nel pieno della fase in cui questo progetto olandese sta contribuendo a definire quel suono Eurodance che diventerà uno dei marchi degli anni 90. E qui la parola Magic non è neanche poi così fuori posto, perché prendete una pista del 92, mettete questo disco e guardate cosa succede. Box numero 19. You know, baby.

passo di lato, niente grandi nomi, niente tormentoni da classifica mondiale, solo una di quelle tracce che oggi ci permettono di aprire una finestra su una serata qualunque del 92. Danube Dance, Unique, e già il titolo ci mette in testa una parola bellissima, unico, perché anche le classifiche dance sono fatte così. Ci sono i giganti e poi ci sono quei dischi che magari non ricordi subito con la testa, ma appena riparte la musica qualcosa si riaccende. La nostra numero 18.

libertà, amici. Una parola che, detta dentro la discoteca del 92, aveva un significato piuttosto semplice. Nessuno ti chiedeva di stare fermo. E con Molella siamo già davanti a uno di quei nomi italiani che stanno diventando sempre più importanti nella dance di quegli anni. Non serve aggiungere molto, basta lasciare spazio al beat e alla libertà di muoversi. Molella l'abbiamo ritrovato alla 17.

tutti, amici, qui abbiamo un signor cover time con i controfiocchi, perché quando senti il titolo Baker Street non puoi far finta di niente. Dietro a questa versione degli Undercover c'è infatti una delle grandi canzoni di un signore che ha contribuito alla storia del pop britannico, Jerry Rafferty. La versione dance del 1992 prende quella melodia e la porta direttamente sulla pista. È uno di quei momenti in cui due epoche si incontrano. Il pop sofisticato degli anni 70 e la dance degli anni 90. Una vecchia strada di Londra trasformata in una strada verso la discoteca. Box numero 16.

Ecco che dopo Londra torniamo immediatamente a casa, perché questa non è soltanto una canzone, è una di quelle fotografie che appena le guardi ti fanno riconoscere immediatamente l'Italia del 1992. 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Il brano era già diventato uno dei simboli dell'esordio degli 883. Qui l'abbiamo ritrovato in posizione numero 15 con la versione remix. Max Pezzali, Mauro Repetto e quell'immaginario fatto di motorini, periferie, amici, scuola, piccole e grandi avventure quotidiane. La dance cambia pelle, ma ogni tanto ha bisogno di tornare a casa. E questa è proprio una di quelle volte.

Alla numero 14, geometria applicata alla pista da ballo. Come andavate in geometria a scuola? Io da schifo ero proprio una sega. Cube and sphere, cubo e sfera, di maestro. Se a scuola la matematica fosse stata accompagnata da questo tipo di colonna sonora, forse avremmo avuto molti più promossi. Ma lasciamo perdere la scuola. Siamo nel 1992 e qui l'unico teorema che ci interessa è: cassa più pista uguale si balla.

PC non è una semplice cartolina, è un pezzo di storia. Snap, Rhythm is a Dancer. Il titolo sembra quasi una definizione, ritmo in ballerino, e nel 1992 gli Snap portano questo concetto direttamente nelle classifiche internazionali. Il brano diventa uno dei grandi successi dance dell'anno e conquista la vetta in numerosi paesi, e c'è poco da aggiungere: quando parte quel ritmo, il ballerino non lo devi neanche cercare, perché è già sulla pista.

Se fino a questo momento abbiamo ballato con la numero 12, facciamo un salto, letteralmente. Jump Around insieme a House of Pain. Qui la pista non è più soltanto una pista, è diventato un campo d'assalto. Il rap entra dunque prepotentemente nel nostro viaggio del 1992 e ci ricorda una cosa: la dance floor non ha bisogno di un solo genere musicale, ha bisogno di energia, e questa posizione numero 12 ne ha da vendere. Eccoci arrivati alla numero 11, il nostro giro di boa, e per cambiare emisfero non potevamo scegliere un titolo più adatto. Fruit of Love.

Il frutto dell'amore, che arriva direttamente sulla pista del 1992. A questo punto facciamo una cosa molto semplice: mettiamo da parte per un momento classifiche, numeri, statistiche, e immaginiamo una serata di settembre. Fuori l'aria comincia a rinfrescare, dentro invece l'estate non è ancora finita. Le luci girano, la pista è piena e qualcuno da qualche parte ha appena premuto play. Questo è il nostro giro di boa e da qui si cambia temperatura. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata al 19 settembre 1992, l'abbiamo aperta con Remake, alla numero 20 Blade Runner, 19 per i Two Unlimited e il loro Magic Friend, alla 18 Dan of Dance Unique, seguiti alla 17 da Molella con Free. In box è numero 16 Cover Time insieme a Undercover Baker Street, 15 883 il remix di Hanno Ucciso l'Uomo Ragno. Box numero 14 per Di Maestro, Cube and Sphere. Alla 13 c'erano gli Snap con Rhythm is a Dancer. 12 House of Pain, Jump Around. E la 11 era questa di Transform 2, Fruit of Love. 11 posizioni archiviate, adesso cambia completamente il paesaggio perché siamo nell'emisfero caldo della chart. Qui troveremo alcuni dei dischi che hanno segnato davvero la stagione dance del 1992, ma anche qualche sorpresa pronta a saltare fuori dal cilindro. E vi assicuro una cosa: da qui in avanti la pista comincia a scaldarsi sul serio.

Se c'è una cosa che nel 1992 proprio non andava di moda, era annoiarsi. Ancora ben trovati da Flavio e da Radio Dance Floor. Qui da noi è tempo di Dance Floor Parade. L'emisfero caldo di questa chart l'abbiamo aperto insieme a Jovanotti con Non M'annoio, una canzone che sembra quasi un programma di vita. È in versione remix, cambia anche abito, entrando perfettamente dentro il clima dance di quella stagione. Jovanotti è uno dei protagonisti della musica italiana che più di altri sta mescolando rap, pop, elettronica e cultura da discoteca. E il messaggio è piuttosto chiaro. Se parte questo, sicuramente non m'annoio.

Ecco, ve ne siete accorti anche voi? Abbiamo preso una deviazione, lasciando per un attimo le grandi autostrade della dance, imboccando una stradina decisamente più esotica. Insieme a Bingo Bongo, l'andiamo. Già il titolo sembra una cartolina, un viaggio immaginario, colori, atmosfere lontane. È il 1992 che trasforma anche l'esotismo in materiale da pista. Non chiediamoci dove siamo arrivati, l'importante è che si balli. Box numero 9.

Ci sono frasi che funzionano sempre e questa, diciamocelo, è difficile da contestare. We all need love insieme a W. Dopo il successo internazionale di Please Don't Go, questo progetto torna protagonista della scena dance con un altro brano che lascia una gran bella impronta. E qui c'è una magia, una piccola magia tipica degli anni 90. Prendi una frase semplice, aggiungi un giro di piano, una voce riconoscibile e consegnali alla pista. Il resto lo fa il pubblico. Box numero 8.

con la posizione numero 7 non serve neanche tradurre. Music is moving, la musica si muove, e se c'è un momento della nostra chart in cui questa frase sembra scritta apposta, è proprio questo. Lui è Fargetta, uno dei nomi fondamentali della dance italiana di quegli anni, direttamente dalla scuola dei grandi DJ e produttori che stanno trasformando il suono dei club italiani. E qui la musica non sta semplicemente andando avanti, ma is moving. Box numero 7.

0: in paradiso, o almeno in una sua versione rigorosamente dance, che trova posto alla posizione numero 6. Qui possiamo tranquillamente lasciar perdere la geografia, perché il paradiso del 1992 potrebbe essere una spiaggia, un'automobile con lo stereo a palla, oppure una pista piena alle 2 di notte. Tre indirizzi diversi, stessa destinazione, la musica e il podio è sempre più vicino.
1: Musica.

Alla posizione numero 5 troviamo una parola, una sola. Musica con la K. Loro sono i Lost Tribe. Questa scelta grafica sembra quasi volerci ricordare che qui non siamo venuti per fare un tema di italiano. Siamo venuti per ascoltare e per ballare. Il 1992 è un anno in cui la dance sta sperimentando tantissimo e produzioni come questa raccontano proprio quella voglia di cercare nuovi suoni. Quindi niente spiegazioni complicate. Alziamo il volume e lasciamo parlare la musica, quella con la K. Ancora una e sarà a podio. Arrivano Havana, Stumm. Come on.

Tum, una parola che sembra arrivare da un'altra lingua, e forse è proprio questo il bello di certi dischi degli anni 90. Non hai bisogno di capire tutto, a volte basta il suono, basta quel momento in cui riconosci il disco dei primi secondi e capisci che la pista ha già deciso cosa fare. Siamo arrivati alla posizione numero 4, questo significa che abbiamo finito il viaggio nell'emisfero caldo della chart. La seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade dedicata al 19 settembre 92 l'abbiamo aperta con Jovanotti in box numero 10, il remix di Non M'Annoio. 9 per Bingo Bongo L'Andian, seguito la 8 da W, We All Need Love. 7, Fargetta, Music Is Moving. Al 6, All In One, X Paradise. Box numero 5 per Lo Stripe, Musica. E la 4 era Havana, Stum. Da qui in avanti non ci sono più deviazioni. Per attraversare il confine occidentale dell'emisfero caldo, anche oggi avevamo bisogno di una guida, e la guida è arrivata da Havana con Stum. Prendiamo allora questo strano lasciapassare, attraversiamo il confine e prepariamoci ad affrontare le ultime tre posizioni, perché adesso siamo sul podio. Lo sapete, da qui in poi tocca a voi. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Trovate il post del podio di oggi ed esprimete la vostra preferenza come un semplice commento al post. Ragazzi, il radio voto è aperto a tutti. Mentre voi alzate il volume, qui si comincia con lo scalino più basso del podio. E direi che possiamo lasciar parlare il titolo. My Body and Soul. Il corpo e l'anima. Number 3.

0: In una discoteca del 1992, in fondo erano proprio queste le due cose che servivano: il corpo per ballare e l'anima per lasciarsi trasportare dalla musica. Marvin Gardens arriva sul podio della Dance Floor Parade di oggi con un brano che sembra fatto apposta per quel momento della notte in cui le luci si abbassano un po'. Il volume resta alto, la pista continua a muoversi. Questa è la nostra numero 3, Marvin Gardens, My Body and Soul. Piaciuta? E allora sapete già cosa fare. Pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché quella preferita di oggi potrebbe ritornare protagonista tra qualche mese. E adesso silenzio in sala. Beh, non proprio silenzio, altrimenti in radio facciamo pure una figuraccia. Però è arrivato il momento dei nostri taccuini segreti. Prendete nota mentalmente. Una stellina al 3, due stelline, 3, insomma, fate voi, perché adesso arriva la medaglia d'argento e poi scopriremo anche quale sarà il disco capace di prendersi tutta la torta. Sullo scalino di mezzo c'è Felix, Don't You Want Me?
1: Number 2.

0: scalino di mezzo insieme a Felix, Don't You Want Me? Una domanda che, a giudicare dal successo che ha avuto questo disco, evidentemente qualcuno ha trovato davvero molto interessante. Dietro questo progetto c'è il produttore tedesco Felix Koder e il brano è diventato uno dei grandi titoli della prima stagione Eurodance europea. Ma qui c'è anche un gioco interessante, perché la frase è una domanda e la risposta nel nostro caso è arrivata direttamente dalla pista, perché si è arrivato fino alla numero 2 della Dance Floor Parade. Sì sì, più di qualcuno lo voleva questo singolo di Felix. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Marvin Gardens, My Body and Soul. 2 Felix, Don't You Want Me. E ora, per scoprire la vetta del 19 settembre 1992, dobbiamo cambiare ancora una volta scenario, perché qui non siamo più semplicemente dentro una discoteca, ma siamo finiti nel cuore del mondo Datura. Hierba del Diablo. Number
1: 1. La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: Diablo. Un titolo che già da solo sembra l'inizio di una storia. Il progetto Datura nasce a Bologna nel 1991 e mette insieme Ciro Pagano, Stefano Mazzavillani, DJ Ricci, DJ Cirillo. Poi nel 1992 arriva Yerba del Diablo e questo brano diventa il loro primo grande successo, conquistando anche un disco d'oro. Avete visto che viaggio abbiamo fatto? Siamo partiti dal 1992, arrivati alla dance italiana e passando dalla porta del cover time, siamo finiti a specchiarci dentro un disco d'oro. E questa settimana la storia è tutta loro. Alla numero 1, Datura, Yerba del Diablo. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Marvin Gardens, My Body and Soul. 2, Felix, Don't You Want Me. 1, Datura, Yerba del Diablo. 3 dischi completamente diversi, ma con una cosa in comune. Nel 1992 la pista aveva ancora tantissime storie da raccontare. E noi continuiamo a raccoglierle. Ora prendete questo podio e fatelo vostro. Hackeratelo votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Il nostro viaggio del 19 settembre 92 finisce qui. Fuori dall'estate, ma dentro quella voglia di ballare che avrebbe accompagnato la dance per tutto quanto l'autunno. Abbiamo attraversato il rap, la house, la eurodance, la techno, le contaminazioni e persino una Baker Street trasformata in pista da ballo. 20 canzoni, 60 minuti, una fotografia del 1992 con i colori ancora molto vividi. E adesso possiamo rimettere la macchina del tempo nel garage, almeno fino alla prossima puntata. Io sono Flavio, questa è la Dance Floor Parade, la classifica che vi fa rivivere le canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Alla prossima, ciao ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
1: Dance Floor.
3: You know what time it is?
2: Sono le 2:01.
1: Dance Floor.
4: Welcome.
1: Anni 2000.